0: Il problema è l'ora, non verrà di più. Da che un mese pochi qua io sto agora. Mi fa la se vale a pena.
1: Vale não, viu?
0: Valeu, Goiânia!
1: Obrigado, Pedro.
0: E aí, Arnaldo?
2: Obrigado. No domingo, é clube o dia todo.